0: banda, faccio un rapporto, sono sempre per tanto, mi critica potente quale sfidaggio,
1: la larga spattura, alla terra consumi, la porta malesa, che dentro la luna non vedo.